0: esibanzi phezulu esithongweni sesihlahla ukhosi lwethu unceleleke ulalele ukhosi FM
1: luhamba phambili.

0: Lindo kuhle Ntombela ukhosi FM.
1: Salomangi nawe ngizizwa ngileli
0: emgungundlo.